ma in terra c'è di cielo, l'ombra è sotto col chiamo, nel silenzio l'aspettiamo.